Cifa Manichi. Io la Cifa Manichi. Cifa. Äsken soi Rambling Boys. Nyt soi taas Saban Reissutuliaiset.